Martin Garrix, Dear This Dream of You, Ibs Oda Suong. Adesso vi farò le colette, Oda si, molto da nau dalle de colda la stette, Nika e Nika, Sara Julia che mi ludi.

0: Coila.
1: Ogni ciò vive ciò io, stonza la lo e io colo il le lo le la, te le lo il le lo il lungo, e le fa scanta le aio, sore moi man non io lo il le la, te io lo il le lo il le la. Ele lo lo lo lo lo lo la, ogni ciò vide sla, so cabuere co io veglio deco, e chi la gode sio lo le la, te le lo lo lo lo lo le la, escheri per caio, pace il da tia di ha beuto sa. Te io lo lo le le lo le la le le lo lo le le lo le la niaglia stampa lo assaio te io go lo le le lo lo lo te le lo lo le le lo le la niaglia stampa lo assaio lo lo lo e le fa scanta io

illo illo illo. E le fasce canta questo steio golo illo illo illo illo. Ogni c'è vide c'è io.

Martin Garrix, Dear This Dream of You, Ibs Odda Suong. Adesso vi fa cadere con latte Odda Si, molto danno dalle de col della stette Nica e Nica, Sara Giulia, che mi ludi.